posso dedicare una canzone solo a te. Ricordo quando sei arrivata con quel mistero dei sinceri. E col sorriso dei tuoi occhi tu sei entrata nel mio accordo con ogni nome.